vạn côn. Hi ti si ta van da be itina, per il tempo van lo per on schot.